0: for me. This is 97.1 WLGZ HD3 Rochester, El Poder Latino.
1: Poder 97.1 FM, una emisora con alma latina.